0: Deve essere spostato il fisico.
1: I'm just down the road.
2: 44, 49, clear.
0: 49, copy, thank you.